0: moda, filando tua mi vesti, son modella.
1: La marca pele è un po' nido, quiere vestirmi a medida. Tu somos sex machine, tu rompere la quinta avenida.